calcione, ma una cosa, questa addirittura deve essere in funzione diretta, un calcione netto, un delinquente proprio.